consultare sulla governance per la sua indagine. E arco, vicino a 60 di Ricard, non si parla di San Parato di Blas, bandaggio, it's Maui, bravo, arrivo.